Alfred Makagunda. Imaiya wendo mimi. Imaiya wendo. Wati anyako shaibi.

mamma. Allora calomi non mi che capolo ti coglio tu. Capolo te la io ho ma ti vero l'anno. Ma dopo lo da potielo coccio ma verrà pa. La dica con mi è la giorno. Ah. Tu giù pochini quello a cu. Caparo gli arrocco tu.